0: Ma noi abbiamo un Dio dell'impossibile.
1: Mais nous on avons un Dieu de l'impossible.
0: Che può cambiare ogni cosa.
1: Qui peut changer toutes choses.
0: Ebbene, io stavo alla ricerca di questo Dio.
1: Et j'étais à la recherche de ce Dieu.
0: E quella sera quando loro mi hanno parlato.
1: Et cette nuit quand ils m'ont parlé.
0: E mi hanno detto queste cose.
1: Ils m'ont dit ces choses.
0: Dentro di me.
1: À l'intérieur de moi.
0: C'è stata una ribellione.
1: Il y a eu une rébellion.
0: E ho detto vicino ai miei suoceri.
1: Et j'ai dit devant mes les parents de mon épouse, j'aurais dit je veux rien savoir de ce Jésus.
0: Se tu credi veramente,
1: si tu crois tu verras
0: Gesù
1: vraiment.
0: Gesù cambia la vita di tuo figlio.
1: Ils m'ont dit si tu crois vraiment Jésus changera la vie de ton fils.
0: Sappi che la chiesa sta pregando per tuo figlio.
1: Sache que l'église est en train de prier pour ton fils.
0: Ho detto non mi interessa.
1: Je lui ai dit non ça m'intéresse pas.
0: Mi sono alzato.
1: Je me suis levé.
0: E sono andato via.
1: Et je suis parti.
0: Ma quelle parole nella mia mente.
1: Mais ces paroles dans ma tête. Venait en boucle.
0: Dicevano, se tu preghi, se tu fais questo, Gesù cambierà la tua vita.
1: Et me disait si tu fais cela, si tu pries, Jésus va changer la vie.
0: E allora come dice la parola di Dio?
1: Et comme le dit la parole de Dieu.
0: Ho aperto la mia stanza.
1: J'ai ouvert ma chambre.
0: Ho chiuso.
1: J'ai fermé.
0: E ho invocato Dio.
1: Et j'ai invoqué Dieu.
0: Ma io non conoscevo che religione era.
1: Mais moi je savais pas quelle religion c'était.
0: Perché io non sono mai andato in chiesa.
1: Parce que je suis jamais allé dans l'église. Je savais rien du tout.
0: Allora ho detto se tu sei veramente morto lì in croce.
1: Et je disais si tu es vraiment mort sur la croix.
0: Come dicono queste persone?
1: Comme le disent ces personnes.
0: E se tu sei Dio?
1: Et si toi tu es Dieu?
0: Che ha creato ogni cosa?
1: Et qui est au-dessus de toutes choses.
0: Allora cambia la vita di mio figlio.
1: Change la vie de mon fils.
0: Io lascio tutto e ti seguo.
1: Et je lâche tout et je te suis.
0: Io penso che per un figlio si fa questo ed altro.
1: Pour un fils, on est prêt à faire ceci et bien d'autres choses. Qui? Et combien de parents sont ici?
0: Quanti genitori stanno qui?
1: Combien de parents sont ici?
0: Ok. E per i vostri figli voi fate di tutto, no?
1: Et vous êtes prêt à faire tout pour vos
0: I
1: enfants.
0: I figli ne ho provati di tutti i colori.
1: Et j'ai essayé.
0: Per vedere di cambiare la sua vita.
1: Et vous avez essayé de faire pour que les choses changent, que les choses dans leur vie.
0: Ma quella sera, vie. Quando ho fatto quella preghiera,
1: et ce soir-là, quand j'ai fait cette prière,
0: è entrata una pace nel mio cuore.
1: Est entrée une paix dans mon cœur.
0: Non vi so dire cosa è successo.
1: Je peux vous dire ce qui est arrivé.
0: Ma vi posso dire questo.
1: Mais je peux vous dire cela.
0: Che c'era una pace nel mio cuore.
1: Qu'il y a eu une paix dans mon cœur.
0: Et io e mia moglie.
1: Et mon épouse et moi-même.
0: Abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza.
1: Et on a décidé d'amener devant au Seigneur eh bien la situation, la maladie.
0: A 9 mesi mia moglie ha partorito.
1: À 9 mois mon épouse a accouché.
0: Ed era un bambino normale.
1: Et c'était un enfant normal et
0: sain. Visivamente.
1: Visiblement, il y avait rien.
0: A Napoli c'è un ospedale, si chiama Policlinico.
1: A Napoli c'è una policlinica.
0: Che è uno dei migliori ospedali in Europa.
1: Che è uno dei migliori ospedali d'Europa.
0: Per quanto riguarda questi problemi.
1: Concernant bien ces problèmes pour les enfants.
0: E loro ci mandano a chiamare.
1: Et ils nous ont appelé.
0: Perché c'era una cartella clinica.
1: Parce qu'ils ont regardé bien l'avis médical.
0: Quando andiamo lì.
1: Et quand on va là-bas.
0: E loro iniziano a fare. Quello che dovevano fare.
1: Ils ont fait les différents examens sur notre enfant.
0: Chi è che è diversamente abile? Chi è che è down?
1: Et ils ont fait un peu tous les différentes.
0: Loro vedono dagli occhi.
1: Ils ont regardé aux yeux.
0: Dalla nuca.
1: La nuque.
0: Dalle mani.
1: Les mains.
0: Gli arti.
1: Les articulations.
0: Vedono tutto il corpo.
1: Ils ont regardé tout le corps.
0: Perché chi è che è down?
1: Un enfant qui est comme cela.
0: Porta questi problemi.
1: Il a des aspects cliniques sur lui.
0: E quindi per 2 anni e mezzo.
1: Pendant 2 ans et demi.
0: Hanno iniziato a fare esperimenti su mio figlio.
1: Ils ont fait des expériences sur mon fils.
0: E hanno preso anche il DNA del bambino.
1: Ils ont pris aussi le
0: DNA.
1: L'ADN. Ah.
0: E dopo 2 anni e mezzo.
1: Après 2 ans et demi.
0: Che noi andavamo quasi tutti i mesi.
1: Qu'on allait tous les mois là-bas.
0: E loro ci dovevano dare una spiegazione.
1: Et ils devaient nous donner une explication.
0: E allora mi sono trovato con una tavola.
1: Je me suis trouvé à une table.
0: Con tutti questi medici.
1: Avec tous ces médecins.
0: Che parlavano.
1: Qui parlaient.
0: E parlavano delle cose tecnicamente che io non capivo.
1: Ils parlaient de choses avec un langage technique que je comprenais pas.
0: Ero un ignorante.
1: Et j'étais un ignorant.
0: Sono a 17 anni ho preso la terza media, le medie.
1: À 17 ans, bien, j'ai pris les médias. Alors là,
0: quindi ero proprio.
1: C'est les écoles assez basses. Hein,
0: E quando loro parlavano, io non li capivo.
1: Et quand ils parlaient.